0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: in questo mese di maggio, da tutta la Chiesa,
1: throughout the month of May,
0: una corale invocazione
1: a united
0: di pace,
1: invocation for peace has risen from the whole church,
0: la preghiera del Santo Rosario,
1: especially through the prayer of the Holy Rosary,
0: ininterrotta
1: as an unbroken chain of prayer which has entrusted to the intercession
0: Maria,
1: of the Virgin Mary,
0: I popoli martoriati
1: those peoples
0: dalla guerra,
1: suffering from war.
0: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi
1: may divine wisdom enlighten the consciences of those in authority
0: verso
1: and guide
0: la
1: their decisions toward the sincere pursuit
0: pace giusta
1: of a just
0: duratura
1: and lasting peace.
0: Oggi in Italia si celebra la
1: today, 25esima in Italy, we celebrate the 25th day of relief.
0: Sono vicino alle persone malate,
1: I am near those who are sick,
0: se ne
1: and to all
0: cura.
1: Those who take care of
0: ringrazio,
1: them. I thank
0: e incoraggio
1: them, and
0: tutti
1: I encourage
0: coloro
1: them,
0: che diffondono la cultura della prossimità e della
1: all
0: cura.
1: Those who share this culture of solidarity.
0: Saluto con affetto tutti voi che siete
1: I greet all
0: oggi
1: of you who have
0: San
1: come
0: Pietro,
1: here to St. Peter's Square,
0: e Pellegrini.
1: Both Romans and pilgrims.
0: In particolare do il benvenuto al vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Cameroon.
1: In particular, I greet the pilgrims and bishop of Kumba in Cameroon.
0: Come pure al coro parrocchiale
1: also the
0: di
1: choir,
0: Donaeska Lusna in Slovakia.
1: The parish choir from Slovakia.
0: Saluto i polacchi qui
1: I greet
0: presenti.
1: Also the Polish people present.
0: E anche I partecipanti al grande
1: also
0: pellegrinaggio
1: the great
0: al santuario di Piekary,
1: the shrine
0: dove
1: of Piekary,
0: Maria è venerata
1: Poland,
0: come
1: Mary
0: madre
1: is venerated
0: della giustizia sociale.
1: As the mother of social justice.
0: Saluto il gruppo Alpini di Rivoli.
1: I greet the group of Pini Rivoli.
0: I ragazzi di Sanseno Naviglio.
1: These young people from Sanseno Rivoli.
0: E I partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
1: And a group of students who have come from Italy.
0: Auguro a tutti
1: I
0: una
1: wish all
0: buona
1: of you
0: domenica.
1: A blessed and happy Sunday.

0: Il Santo Padre, da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
3: And now we will listen to the gospel.
0: Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.

0: Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor.
1: Now we listen to the reading in Chinese.
2: 攻读圣路加福音。他们临近了他们要去的村庄时， 耶稣装作还要前行，他们抢留他说：“请同我们一起住下吧，因为快要晚上，天已垂暮了。”耶稣就进去同他们住下。当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来祝福了，掰开递给他们，他们的眼睛开了，这才认出耶稣来，但他却由他们眼前隐没了。
3: Leitura do Evangelho segundo São Lucas.
1: Now we listen to the reading in Portuguese.
3: Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Palavra da salvação.
4: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. ولما قربوا من القرية التي يقصدانها تظاهر أنه ماض إلى مكان أبعد، فألحى عليه قالا: أمكث معنا فقد حان المساء ومال النهار. فدخل ليمكث معهما، ولما جلس معهما للطعام أخذ الخبز وبارك ثم كسره وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه فغاب عنهما. كلام الرب.
5: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Oto słowo Pańskie.
1: Now the Pope is about to start the catechesis.
6: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
1: Dear brothers and sisters, good morning and welcome.
6: Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo, il Concilio Vaticano II, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Proprio per questo, il Concilio invita a comprendere il Mysterium Fidei che si attua nella liturgia attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità. Troviamo una sosta che rigenera il cuore. Riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina. Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. In essa, come afferma il Concilio, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica approfondisce il valore di questi segni, ricordando che il loro significato nell'opera della creazione e nella cultura umana si precisa negli eventi dell'antica alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo. Emblematico è il segno dell'acqua.
7: The sign dalle origini of water della creazione al diluvio, dal passaggio del Mar Rosso al Giordano, fino all'acqua che sgorga dal costato di Cristo
6: e diventa segno sacramentale dell'immersione nella sua morte e risurrezione. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, il segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, Secondly,
7: symbols are essentially practical in nature, being first and foremost actions.
6: Some
7: simple and common, such as kneeling and exchanging the sign of peace,
6: or more demanding, such as constitutive acts of each sacrament. Soprattutto, I simboli
7: above
6: hanno una singolare dimensione performativa e
7: transformative dimension,
6: sia verso gli elementi materiali che li compongono,
7: material elements,
6: sia verso coloro
7: of which
6: che
7: they are composed, to those who come into contact with them,
6: appartenenza,
7: engendering
6: il cuore
7: a sense of belonging, touching the heart and mind,
6: autentiche
7: and
6: relazioni
7: giving rise to authentic ecclesial relationships.
6: Nella lettera apostolica Desiderio
7: In the apostolic letter, Desiderio Desideravi, Pope Francis, echoing a statement by Romano Guardini, identified the first task of the work of liturgical formation.
6: L'uomo deve diventare nuovamente capace
7: Man must become
6: di
7: once
6: simboli.
7: Again capable of symbols.
6: Abbiamo bisogno di lasciarci
7: we
6: educare
7: need to allow
6: dai
7: ourselves
6: della
7: to be educated by the rites of the liturgy,
6: con mano fine,
7: caring for the beauty of our celebrations with a
6: delicate
7: touch and without arbitrariness,
6: in un'autentica mistagogia,
7: and committing ourselves to an authentic mistagogia.
6: L'esperienza di una liturgia viva e devota,
7: the experience of a living and devout liturgy accompanied by appropriate mystagogical catechesis is the best source for reawakening in everyone that opens to the encounter of God, which in the logic and incarnation can only take place by involving the whole person, spirit, soul, and body. Now we are going to listen to the Pope's summary read in French.
8: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous souhaitons nous arrêter un instant pour réfléchir sur certains éléments constitutifs de la liturgie sacrée. Les rites de la liturgie chrétienne ne sont pas un simple revêtement extérieur du mystère sacramentel, ni un ensemble de cérémonies arbitraires, mais la médiation ecclésiale par laquelle le don divin nous parvient. Le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle à notre vie, ce qui nous rend capables de goûter la présence de Dieu par Jésus-Christ. La sobriété solennelle de ces rythmes interrompt l'activité frénétique, nous ramenant à l'essentiel. Dans la liturgie, la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisés d'une manière propre à chacun d'entre eux. Les symboles ont une dimension singulière, performative et transformatrice, générant un sentiment d'appartenance, touchant le cœur et l'esprit, suscitant d'authentiques relations ecclésiales. Nous avons besoin de nous laisser éduquer par les rites de la liturgie en soignant avec délicatesse et sans arbitraire la beauté de nos célébrations et en nous engageant dans une authentique mystagogie. L'expérience d'une liturgie vivante et pieuse est la meilleure ressource pour réveiller en chacun cette ouverture à la rencontre avec Dieu qui ne peut avoir lieu qu'en

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
1: General audience, the Pope will bless us and we will sing our Father in Latin.
0: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: I extend a warm welcome to the Italian speaking pilgrims.
2: In particolare saluto le figlie del Sacro Cuore di Gesù.
1: The daughters of the Sacred Heart of Jesus.
2: I membri della famiglia Monfortana e le suore di Nostro Signore del Cenacolo.
1: The sisters
2: incoraggiando
1: of
2: ad essere un segno
1: Genacol,
2: di speranza per quanti
1: them to
2: sono
1: be a
2: aspettati
1: sign of
2: di Dio,
1: for all
2: della sua verità,
1: for God, for
2: della
1: his
2: sua
1: truth
2: pace.
1: And for his peace.
2: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
1: Body of Christ.
2: O, secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini.
1: Corpus Christi.
2: Nell'Eucaristia contempliamo Gesù, pane spezzato e donato per ciascuno di noi. Espressione della pietà eucaristica popolare sono le processioni con il Santissimo Sacramento che si svolgono nelle strade di tanti paesi. A tale proposito, incoraggio a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. A tutti la mia benedizione.
1: My blessings to you all.